0: cagato adesso.
1: Días di prosciutto.
2: Basta! Questo tavolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati, stai!

sei già in giro. Mi stanno prendendo in giro voi! Sono di noi qua!

cumplir con tu maña. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni!